Un po' champagne, la ghiaccioi fria. E ta ghiaccia crita, l'antevisia. Mi ta corre coi, ma ne ronchia. I'm the teacher, baby, bensia. Oh, si buono ting sang by punta po mama. La gabu, pek, pek, pek, sin saia. Ma la mucha eta, wak su cara, wak su cara.